0: PI.
1: Tu elu sumono no minute ona tale le tu la tasi ya fa ba ang fu ngal tatu proclama ola ikayona ya tapi no mai tatu tu mu tatu suke filoi fa i wi fu isa proclama no ita ao las freli le la soli mo yuni lu afelos fu mo leono ya tapi no mai mo tatu suke filoi in ita ao par poco fi poco san ya me umana tatu fa so ai fu il ita ao